Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:29.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Un'energia che contagia. Esse grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Esteri dell'agenzia di
2: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
3: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
4: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amraf e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
4: C'était l'objectif.
5: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
6: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, and they are not children, they are young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 caffè Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
7: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

Ben push e ben pull. Lei Green Tea Pang, abbiamo iniziato a conoscerla l'anno scorso nel 2024 quando è uscito questo Stuck in the Middle che ha decretato il suo successo. Mezza britannica, mezza giamaicana, una voce molto particolare e una storia molto particolare, pienissima di tatuaggi, dovreste vederla. Buona giornata, sono Franza Di Maggio, questa è Ladies Man e noi come sempre abbiamo iniziato con tanta buona musica raffinata ed elegante. Non potevamo poi sottrarci a un tuffo nel passato con quella che tra l'altro è l'autrice della nostra sigla, cioè Joni Mitchell. Con Joni Mitchell ritorniamo indietro nel 1989, anche se questo brano sembra scritto ieri, è Chinese Cafe Unchained Mail di Joni Mitchell.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Space Girl, lei è Judy Jackson, lei arriva dalla Virginia, è però ormai da tanto tempo si è stabilita in Britannia, in Londra, e da lì insomma ha iniziato una carriera che la sta portando a essere uno degli astri più fulgidi della musica jazz, non soltanto inglese ma anche americana, soprattutto inglese, perché ormai si è trasferita ma ha pubblicato proprio quest'anno My American Songbook, quindi un album dedicato ai grandi standard del jazz con i quali lei è cresciuta. Dalla Judy Jackson, dalla sua voce stupenda, passiamo a Samara Joy. Samara Joy ha vinto anche 2 Grammy Awards, è un po' a sorpresa, devo dire, tutto sommato, perché era quell'anno in cui come album esordienti è stata premiata al posto dei Maneskin, vincendo sui Maneskin, quindi è stata un po' una sorpresa per noi italiani, ma non è stata certo una sorpresa per chi la conosceva da tanto tempo come me. Io l'ho vista suonare, tra l'altro, in un pub di Londra, giovanissima, 21-22 anni, una voce che veramente lascia il segno. Si chiama Samara Joy e qui ci canta un grande standard del jazz, Lover Man.

Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.

una canzone estiva di grandissima raffinatezza. Silje Nergård dalla Svezia. Lei deve essere stata dalle nostre parti, ancora. Probabilmente si ricorda di quelle spiagge dove giravano, forse girano ancora quelli che gridano Coccobello. Ecco qui, infatti, il testo è Coccobello, il nostro titolo della penultima canzone che andiamo ad ascoltare. Invece ci porta alle Rose Rosse. Andiamo alle Rose Rosse di Georgia Smith, che è un brano del suo album che ha avuto un grandissimo successo, ha fatto scoprire questa giovane cantante 28enne inglese di padre giamaicano anche lei. E insomma, la storia inglese degli ultimi tempi della musica inglese è sempre più world, è sempre più

brano che conosciamo molto bene per essere stato portato al successo dai Saint Germain, questa Rose Rouge, versione un po' più jazzata, devo dire, di Georgia Smith. E con questo brano siamo arrivati al termine. Mi auguro che la vostra radio vi abbia fatto ascoltare ancora tanta bella musica raffinata ed elegante, che vi propongo tutti i giorni qui dal nostro Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, vi auguro una buona giornata.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 3:10.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Calcio. Tentazione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
2: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
1: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
3: Questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Sono le 3:15.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Si vince con la pace all'assemblea del forum terzo settore. Il direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, Raffaele Crocco, fa il punto sul ruolo dell'Europa. Ascoltiamo.
6: Il fatto che l'Europa sia in pace da 80 anni è una menzogna clamorosa che ci raccontiamo. Credo che sarebbe difficile raccontare a un bosniaco, a un kosovaro, a un serbo che l'Europa è stata in pace, visto quello che è accaduto una trentina d'anni fa. Difficile raccontare a un cipriota che l'Europa è in pace, visto quello che sta continuamente accadendo, è una pace, una tregua che è mantenuta dalla presenza di un contingente militare dei caschi blu. Certamente però noi siamo colpiti, siamo dentro la guerra tra Ucraina e Russia, una guerra che è iniziata nel 2014.
5: Un grave rallentamento sulla non autosufficienza, i fondi sono in ritardo, a rischio assistenza, diritti e sopravvivenza delle persone con disabilità. Lo denuncia la Fish che chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un confronto immediato. La conta infinita, 3 morti sul lavoro in un solo giorno, da nord a sud, la strage continua, il servizio è di Federica Bartoloni.
7: Non si tratta di un martedì nero, ma di un meccanismo ormai endemico alla nostra società. Anche ieri 4 operai sono morti sul luogo di lavoro, da Catania a Lucca, facendo sosta nel Siracusano per arrivare a Reggio Emilia. Oltre la solita specificità operaia, ad accomunarli anche la modalità di infortunio, lo schiacciamento. A fronte di un decreto 1° maggio che non nomina in alcun punto la sicurezza nei luoghi di lavoro, gli ultimi dati INAIL continuano a segnalare l'aumento delle denunce di infortunio e delle patologie di origine professionale.
5: Disarmiamo le parole, questo è l'incipit del manifesto per una politica che costruisce, non distruggere, datto dai giovani delle ACLI, inviato ai 720 membri del Parlamento europeo con la richiesta di sottoscriverlo e rispettarlo. Il 60% degli under 35 giudica il linguaggio politico-mediatico piuttosto aggressivo e di parte o esplicitamente ostile. A futura memoria, nel centenario dello smemorato di Collegno, l'edizione Fall Fest 2026 di Torino, dal 4 all'8 giugno, promosso tra gli altri da Arci e Cooperativa Il Margine, assume un significato unico e speciale. I temi dell'identità e della memoria, per focalizzarsi nello specifico sulle identità in crisi di giovani e giovanissimi. Una carta per lo sport. Sarà presentata domani a Torino una nuova carta etica dello sport redatta dall'associazione Etica e Sport. La carta promuove la realizzazione dei valori dello sport per tutte e per tutti, impegnando chi la sottoscrive a sostenere azioni concrete. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: Vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Bar Alter Radio All Go Day.
8: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
9: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2, e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love, io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: 3:41.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: Tanto

0: vem aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Cari ascoltatori di Musical Chatter, ben trovati! Siete pronti per un'altra puntata di chiacchiere e musica insieme? Oggi puntiamo i riflettori su un brano che ha fatto la storia della musica italiana, una vera e propria gemma del repertorio di Laura Pausini. E sto parlando ovviamente di In assenza di te. Questa canzone non è una semplice traccia, ma una ballata pop intensa che riesce a toccare le corde più profonde dell'animo umano, esplorando quel dolore sordo e quel vuoto incolmabile che si prova quando la persona amata non c'è più. Questo pezzo, uscì nel gennaio del 99, è contenuto nell'album La mia risposta e da subito si è imposto come un classico intramontabile, proprio grazie alla sua profondità emotiva e all'interpretazione potente di Laura Pausini. Ci sono un po' di curiosità. Intanto è un esempio perfetto di ballata drammatica, un genere in cui la Pausini eccelle. L'arrangiamento è stato costruito proprio su misura per esaltare la sua voce calda, quel mezzo soprano potente che conosciamo bene. Il testo, scritto a quattro mani con Cheope e appunto la stessa Laura, è un vero e proprio viaggio introspettivo nel dolore dove si grida il bisogno di te perché non c'è più vita. Perché senza la persona di cui si è innamorati a volte non si riesce ad andare avanti, o perlomeno così sembra in certe fasi. Ha avuto un grande successo internazionale, ha varcato i confini nazionali perché Laura ha registrato di questa canzone anche una versione in spagnolo, En ausencia de ti, portando questo messaggio d'amore e di tristezza anche in giro per il mondo. Il videoclip che ha accompagnato l'uscita del singolo venne lanciato in anteprima su Italia 1 nel gennaio 1999 e fu un vero e proprio evento per l'epoca. L'impatto emotivo di questo brano è tale che nel corso degli anni tantissimi altri artisti ne hanno proposto delle cover e questo dimostra quanto il pezzo sia radicato nel cuore di tutti noi e racconti qualcosa che un pochino ci tocca. È un brano che emoziona sempre, ogni volta che lo ascoltiamo. E allora, ascoltiamolo! Laura Pausini, In assenza di te.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter, per la seconda parte di questa pillola di curiosità e musica. Spero che siate ancora incollati alle cuffie, perché se pensavate che l'atmosfera fosse già bella carica con questo pezzo della Pausini, beh, preparatevi, perché il nostro secondo ascolto ci porta in un viaggio onirico, misterioso, che è diventato un vero e proprio inno generazionale. Stiamo parlando di Hotel California degli Eagles, pubblicata nel lontano 1976 come traccia principale dell'omonimo album. Questa canzone non è solo un brano, è un fenomeno musicale, uno dei più famosi di tutti i tempi. Ha scalato la vetta della Billboard Hot 100, ha venduto milioni di copie e ha vinto anche un Grammy Award. Ma perché tutto questo grande successo? Beh, è un capolavoro del country rock e del classic rock. È una canzone nota per il suo ritmo sinuoso, quella melodia memorabile che ti entra in testa e soprattutto quel leggendario assolo di chitarra finale. Suonato da Don Felder e John Walsh, è considerato, a ragione, uno dei più grandi assoli della storia della musica. Per anni, amici di Musical Chatter, pare che si sia speculato sul suo significato, con tante leggende metropolitane, interpretazioni esoteriche, ma gli autori hanno chiarito l'arcano mistero. L'hotel è una potente metafora, rappresenta la decadenza del sogno americano, l'industria musicale di Los Angeles degli anni 70, un luogo seducente, pieno di eccessi, di vizi, con la ricerca sfrenata della fama e dei soldi, da cui sembra impossibile liberarsi. La frase iconica lo riassume perfettamente: puoi fare il checkout quando vuoi, ma non puoi andartene mai. Un pezzo che non smette mai di affascinare e affascinarci. E allora, amici Musical Chatter, io vi saluto, vi do appuntamento qui per una nuova puntata e nel frattempo ci ascoltiamo Eagles, Hotel California.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 4.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ, va ora.

mentre sono in viaggio, mentre sono in auto. Adesso bisogna vedere se uno sta guidando oppure no, perché non potrebbe essere considerata una ottima idea quella di essere la guida e fare le valigie, ancor peggio che andare ad inviare messaggini con il cellulare, cosa che sconsigliamo fortemente, perché adesso vabbè si mette dentro il cellulare con la custodia rivolta al contrario, poi quando si arriva si vedono tutte quante le cose che sono pervenute. Mi raccomando, facciamo tutti quanti così, perché bisogna pensare anche alla sicurezza stradale. Quindi ho anche assolto a questo incarico che ci siamo un po' prefissi, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. È giusto osservare una condotta automobilistica ancora più impeccabile, o magari portarsi verso, avvicinarsi all'impeccabilità il più possibile. Però questa era DJ K7, e allora si parte e un po' si fanno le valigie in viaggio. Abbiamo ascoltato poco, anche delle new entry, però

Eka DJ o Ekaterina DJ, per dirlo per esteso, l'abbiamo avuta in telefonica, ci è stata così a farci compagnia con il suo super frizz Do You Want Me, sempre impegnata di qua e di là e in Italia e in Europa. Poi ci ha raccontato della sua recente puntata in Miami. Ekaterina DJ, posizione 22, new entry di 7 giorni fa con la versione ritoccata, remissata, risaltata.

di Do You Want Some More, elementi di distrazione, perché le redattrici in 7.fm sono elementi pericolosissimi. E allora succede che può succedere e capitare di tutto. È scivolato, in poche parole, sotto laser il disco di Federico Scavo, che insomma invita a mostrare il suo amore. Comunque, quando è che si parla di amore, tutto volevamo dire.

che è stata ovviamente anche il numero uno e che galleggia ancora nella top 7. A lei il compito quindi di aprire le danze dell'edizione weekend, in cui ascolteremo le sette chiavi del ritmo senza soluzione di continuità. E attenzione, perché non dobbiamo

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
14: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
13: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
14: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
13: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
14: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
13: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
15: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
16: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site-specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, 15ª edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mo. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
0: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

6, 5, 4, 3, 2, 1. Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la Trap.

0: Allora, uno va dal dottore a farsi la analisi, il dottore gli legge e purtroppo c'è una bruttissima notizia, ma guardi, lei purtroppo è affetto da un male incurabile, lei è condannata a morte. Questo schioppa piange, oddio, la faccio, ma è possibile che c'è sta niente che posso fare, dottore, così? Mi dispiace, purtroppo non c'è niente da fare. A un certo punto il dottore fa così, un attimo, forse qualcosa può fare, questo, oddio, davvero tutto che posso fare? Le sabbiature. In che senso, dottor? Devo andare a un centro termale e si fa mettere sotto la sabbia calda fino al collo. Allora questo, ma mi farà bene, dottor? Bene non lo so, però intanto da biglio a sta sottotera.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: c'è un prete che dopo un anno intero di messe decide di prendersi un weekend per se stesso e andasse a rilassare. Insomma, parte, va in un piccolo paesino, entra dentro l'albergo e fa: buonasera, vorrei una stanza singola. Allora quello fa: guardi padre, purtroppo siamo al completo. Ah, porca miseria, come possiamo fare? Gli fa: guardi, c'è una stanza doppia che è molto grande e all'interno c'è una coppia di sordomuti. So tranquilli, però se a lei non gli dà fastidio può, diciamo, stare con loro, tanto c'è un separè in mezzo. Allora gli fa: guardi, gli do le chiavi, vado a dare un'occhiata. E il prete piglia le chiavi, arriva subito su, però prima di entrare nella stanza che fa? Si piega e guarda nel buco della serratura. Quando guarda dentro vede la moglie del sordomuto nuda con le zinne in mano e il marito con ombrello aperto e col pisello in mano. Anche tutto incassato dice nella risata, cioè fa: ma lei è pazzo, mi vuole far dormire con quei due zozzoni? No, no, no, grazie. Pensi che la signora stava con le mammelle in mano e il marito col membro in mano e un ombrello aperto. Allora quello della risata cioè fa: ma no, lei non ha capito. Allora la moglie gli stava a dire: oh, pie latte, e il marito gli diceva: col cazzo, fuori piove.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap, DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 10 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Pois é, cuidando aqui pra não estourar o nosso tempo. Não estourar o nosso tempo. Tivemos aqui um espaço de meia hora pra fazer a nossa brincadeira. E mais uma vez, é claro, convidar você pra conhecer a JR Publicidade, hein? Aqui do Brasil, deixa aí. Hein? Tá curioso? Liga pra gente. É. Vou deixar aqui, ó. 5521 999216064. Procura aí João Rodrigues aí nas redes sociais. Rádio JR Publicidade. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui, tá bom? Obrigado, Francesco Cantenazzi. O Chico, atenção e à frente aí. Tá certo e vai, FM, viu? É desse jeito. Pois é, gente. Se você procurar a palavra eclético no dicionário, você vai encontrar a JR Publicidade Brasil. É porque estamos aqui dando um novo sentido à palavra eclético. É, tivemos aqui, ó, baladas românticas, pop rock, tivemos aqui um rap, forró, tem forró não, tem que ser o forró, né? Lambada e tudo de bom e melhor pra você aqui na transmissão da Brasita. JR Publicidade, numa coligação, numa união aí, juntinho com a Setevá FM. Valeu, gente. A qualquer momento eu tô de volta, viu? Tchau, tchau. Fui.
1: 2 minuti, 1 libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Skin Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 53 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7VA.

amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è

Poster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Da James al numero 7 ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Value Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio,
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. 3 persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Baldina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini. Sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.
1: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
5: From 7 Bar.fm / Alter Radio All Go Day.
6: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
7: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm / Alter Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride. Ooh.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre in cerca di curiosità su musica e autori di ogni epoca. Per questa puntata mi sono lasciata guidare da un colore, il nero, e dalle emozioni oscure che adesso normalmente noi associamo, cioè tristezza, paura, fino anche alla depressione che a volte ci assale e che la musica sa raccontare trasponendola su un piano diverso, aiutandoci anche un pochino a prenderne le distanze. Forse, perché noi umani mica siamo in ogni momento sempre felici e contenti, abbiamo anche tanti periodi in cui siamo giù. Bene, penso che molti ricorderanno un brano intitolato Paint It Black, un brano dei Rolling Stones del lontano 1966. Come dice il titolo stesso, mette enfasi sul colore nero per evocare una sensazione di oscurità e in parte di dolore emotivo. Racconta di quando capita di vedere tutto difficile, tutto sembra dipinto di nero. Inizia così, dice: vedo una porta rossa e la voglio dipinta di nero. Niente più colori, voglio che diventino neri. Il testo di Mick Jagger racconta il punto di vista di un uomo che è al corteo funebre della donna amata e non riesce più a vedere il mondo a colori, e ti credo, anzi, desidera che tutto attorno a lui si tinga di nero per adattarsi al suo stato d'animo. Le canzoni sanno spesso sublimare le emozioni, creare immagini con cui simboleggiare anche le emozioni più complesse, come ad esempio la tristezza, che talvolta si fatica ad esprimere con le parole, perché i sentimenti tutti, ma soprattutto quelli più pesanti e negativi, sono a volte davvero difficili da descrivere. E la magia, nel caso di Paint It Black, oltre alle parole, la fanno i suoni, la musica, la melodia, coinvolgente, su un ritmo incalzante, in uptempo. E il tocco ossessivo del sitar, un insieme che crea un vortice di energia forte, di grande potenza che cattura e aiuta a portare lontano i sentimenti cupi. Black è un riuscito esempio di come l'arte a volte possa agire come un mezzo benefico per aiutare a elaborare periodi tristi, parlando direttamente all'animo umano, quindi senza le parole. Lo dicono gli psicologi, non certo io, che la creatività e l'arte possono fare da catalizzatori per l'elaborazione emotiva, possono aiutare il percorso di trasformazione di esperienze traumatiche, rendendole in forme artistiche, come le canzoni, come i romanzi, i dipinti, nei quali anche altri, noi del pubblico, possiamo trovare rispecchiato qualcosa del nostro sentire. È la magia degli artisti. Oh là là, ci stiamo addentrando forse in discorsi troppo filosofici. Sì, dai, basta così. Lascio agli esperti lo spazio per ulteriori riflessioni e opinioni in materia. Quindi noi, stop con le chiacchiere e diciamo alla regia che ci faccia ascoltare Paint It Black dei Rolling Stones.

Che pezzone, ragazzi, Painted Black, quanta energia! Aggiungo ancora una curiosità. In molti hanno suggerito che la frase I have to turn my head until my darkness goes, devo girare la testa finché la mia oscurità non se ne va, fosse un omaggio di Mick Jagger all'Ulisse di James Joyce. Altri però sostengono che, andando a cercare, nel testo del romanzo quella frase proprio non appare. Dove sta la verità? Chi lo sa? Nulla però toglie alla bellezza del brano e anche di questa frase. Un brano che fra l'altro è stato utilizzato nella colonna sonora in numerosi film, ad esempio nei titoli di coda di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, L'Avvocato del Diavolo di Taylor Eckford e, se non sbaglio, presente anche in Tournée, che è un film del 1990 di Gabriele Salvadores, che però ne ha anche trasportato il testo facendolo declamare da Fabrizio Bentivoglio nell'incipit del film, dove lui interpreta un attore di teatro depresso per la fine della sua relazione sentimentale. E a proposito di emozioni cupe, noi pensiamo sempre all'amore che finisce, ma che ne diciamo della paura? Anche per questo i Rolling Stones ci hanno regalato un altro brano adatto, Gimme Shelter, un pezzo del 1969 che ben si addice a esprimere la paura. Appena uscita questa canzone, il critico musicale statunitense Green Marcus ne fece una recensione su Rolling Stone definendola una canzone sulla paura che probabilmente servirà meglio di qualsiasi altra cosa scritta quest'anno come passaggio diretto verso il futuro dei prossimi anni. E in effetti, tanti anni dopo, siamo nel 1995, in un'intervista Mick Jagger spiegò che quando composero il brano era un periodo molto molto violento, la guerra del Vietnam, violenza dappertutto, scontri, incendi, saccheggi, disordini, e il Vietnam non era una guerra come la conoscevamo in senso convenzionale, e Gimme Shelter è quel tipo di canzone da fine del mondo. Queste sono le parole di Jagger, davvero è l'apocalisse, come lo era poi l'intero album. E allora la puntata finisce qui, ascoltiamoci insieme Dammi un rifugio, Gimme Shelter dei Rolling Stones.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima

agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione

0: c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate. e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate. Imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
3: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarla a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredischimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
4: 7:39. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: VA.FM. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 7:43.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Accordo tra USA e Iran, ma Trump prende tempo per l'ok definitivo. Israele allarga il raggio dei suoi attacchi. Nuovi raid e vittime in Libano, colpita anche Beirut. Fitto scrive agli stati membri della UE: usare i fondi della coesione per far fronte alla crisi energetica. Replica il Comitato delle Regioni: non sono un bancomat. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi dei sindacati di base, cortei e presidi in tutta Italia. Tennis: non avevo energie, nessuno è un robot. Yannick Sinner dal volto umano dopo il KO all'Orlando Garros. Avanti Berrettini e Arnaldi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi, mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo.
3: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
4: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
2: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
5: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitto miliardari.
2: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Sentiamo.
6: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario, sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera, e i treni a lunga percorrenza indicati da Trenitalia Italo nei rispettivi siti. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali, sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1.093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
2: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Il servizio.
7: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
8: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
7: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Non ho visto la via d'uscita, onestamente. Che normalmente non mi succede.
8: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
7: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
8: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
7: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro. Speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
8: E noi con lui. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi. Grande vittoria invece per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinderknecht. Avanti anche Arnaldi. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos. Il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo di 29 piani. Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto e torneremo a volare, assicura Jeff Bezos. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Chi siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate sono quelle di pecore. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. Ed a manca usa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecore ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quindi di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria e Stefan.

Dallo studio verde redazione di 7va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

0: Harry ha ben sei tatuaggi. Una
1: Greetings,
0: fragola
1: loved
0: per
1: ones.
0: one of the
1: Welcome to take the
0: boys.
1: journey.
0: Una scritta Jesus. Una caramella per
1: Greetings,
0: teenager
1: loved
0: dream.
1: ones.
0: Una
1: Welcome to take the
0: scritta
1: journey.
0: segui una corrente e due fiori. Certo, starete
1: Greetings, loved
0: puntualizzando
1: ones.
0: sul fatto che i
1: Welcome to take the
0: tattoo
1: journey.
0: debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno
1: Greetings, loved ones.
0: nascostitissimo? Di
1: Welcome to
0: non
1: take the
0: pari,
1: journey.
0: tuttavia, ai suoi singoli, ben 5 posizioni oro
1: Greetings, loved ones.
0: consecutive, e
1: Let's take the
0: l'unica
1: journey.
0: artista donna a poterne vantare, come lei soltanto
1: Greetings,
0: Michael
1: loved ones.
0: Jackson, che tra
1: Let's
0: l'altro
1: take the
0: è uno
1: journey.
0: dei grandi idoli

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente lontano.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il sex appeal di Pat.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Yubede Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamoda.ml.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
5: Sono le 8:30.
6: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: FBC Radio, comunichi di più.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia di...
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega la Pera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude la Pera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
3: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero, custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole di fiume. Oggi, ingombrante. Le grandi dimensioni dell'ingombrante non vivono soltanto in una dimensione volumetrica, ma sono declinate in un'ottica funzionale. L'ingombrante non è ingombrante solo perché è grosso, ma perché è d'impaccio, d'ostacolo. Anzi, le grandi dimensioni, per questo aggettivo, sono un carattere secondario, e questo ce lo racconta splendidamente l'etimologia, che ci porta in riva al fiume. Infatti l'origine francese, per la precisione dobbiamo risalire al francese antico encombré, derivato di combre, barriera, ce lo presenta proprio col profilo di uno sbarramento, in particolare dello sbarramento posto sul fiume con tronchi d'albero. Un'immagine suggestiva che ci dà un'impressione molto chiara sulla consistenza del concetto, perché una barriera che blocca una strada di terra può quasi sempre essere aggirata in qualche modo più o meno fantasioso, mentre il fiume è quello, è uno sbarramento di tronchi aggroppati e d'impaccio sicuro. Così, tornando a noi dalle vie fluviali della Francia medievale, il pregevole mobile dei nonni può essere troppo ingombrante per il nuovo appartamento, ma anche la piccola cassettiera in bagno può risultare ingombrante. Un pensiero o un sentimento può essere ingombrante quando congestiona la mente, mentre altri pensieri e sentimenti similmente vasti possono farla scorrere in rapide. E nel passato dell'impresa di successo ci possono essere dei trascorsi ingombranti che continuano a gravare sul suo nome. Questo termine si estende facilmente così a descrivere l'invadente, chi o ciò che mette a disagio, il pesante. Non deve fare qualcosa, molto spesso è sufficiente la sua sola presenza. La serenità della celebrazione può essere incrinata da un intervento ingombrante. Un familiare ingombrante mette spesso in imbarazzo e certe rigidità morali possono essere davvero ingombranti. Una parola su cui di rado ci si concentra, dallo sviluppo di significato aggraziato, che ci porta al più versatile e agile concetto di intralcio, a partire da un antico, inatteso, incontro fluviale.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:46.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

Phoenix con Name Me in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma c'è tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un più 2 in rullino di mano.

Train in Linda H con Chris Turns in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

Poi il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata

E al numero 6 è naturalmente fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali. In un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:22. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Si vince con la pace all'assemblea del forum terzo settore. Il direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, Raffaele Crocco, fa il punto sul ruolo dell'Europa. Ascoltiamo.
6: Il fatto che l'Europa sia in pace da 80 anni è una menzogna clamorosa che ci raccontiamo. Credo che sarebbe difficile raccontare a un bosniaco, a un kosovaro, a un serbo che l'Europa è stata in pace visto quello che è accaduto una trentina d'anni fa. Difficile raccontare a un cipriota che l'Europa è in pace visto quello che sta continuamente accadendo, è una pace, una tregua che è mantenuta dalla presenza di un contingente militare dei caschi blu. Certamente però noi siamo colpiti, siamo dentro la guerra tra Ucraina e Russia, una guerra che è iniziata nel 2014.
5: Un grave rallentamento sulla non autosufficienza, i fondi sono in ritardo, a rischio assistenza, diritti e sopravvivenza delle persone con disabilità. Lo denuncia la Fish che chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un confronto immediato. La conta infinita, 3 morti sul lavoro in un solo giorno, da nord a sud, la strage continua. Il servizio è di Federica Bartoloni.
7: Non si tratta di un martedì nero, ma di un meccanismo ormai endemico alla nostra società. Anche ieri 4 operai sono morti sul luogo di lavoro, da Catania a Lucca, facendo sosta nel Siracusano per arrivare a Reggio Emilia. Oltre la solita specificità operaia, ad accomunarli anche la modalità di infortunio, lo schiacciamento. A fronte di un decreto 1° maggio che non nomina in alcun punto la sicurezza nei luoghi di lavoro, gli ultimi dati INAIL continuano a segnalare l'aumento delle denunce di infortunio e delle patologie di origine professionale.
5: Disarmiamo le parole, questo è l'incipit del manifesto per una politica che costruisce e non distrugge, redatto dai giovani delle ACLI e inviato ai 720 membri del Parlamento europeo con la richiesta di sottoscriverlo e rispettarlo. Il 60% degli under 35 giudica il linguaggio politico-mediatico piuttosto aggressivo e di parte o esplicitamente ostile. A futura memoria, nel centenario dello smemorato di Collegno, l'edizione Fall Fest 2026 di Torino, dal 4 all'8 giugno, promosso tra gli altri da Arci e Cooperativa Il Margine, assume un significato unico e speciale i temi dell'identità e della memoria per focalizzarsi nello specifico sulle identità in crisi di giovani e giovanissimi. Una carta per lo sport. Sarà presentata domani a Torino una nuova carta etica dello sport redatta dall'associazione Etica e Sport. La carta promuove la realizzazione dei valori dello sport per tutte e per tutti, impegnando chi la sottoscrive a sostenere azioni concrete. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
1: Nove horas e 32 minutos.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beta Meister. Jägermeister.
1: Sono le 9:37.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Ha sentito?
4: Dio, chi è? Bella! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi.

0: Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: A una certa ora della notte...
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Ha sentito?
4: Io, Bela, no, vorrei che tu pensassi che io e...
3: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: This is the Gideon train scene. Rolling onwards.
3: We're going
2: forward ever.
3: Yeah.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Estación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un drone russo colpisce un condominio in Romania, due feriti lievi, irresponsabile escalation denuncia Bucarest che convoca l'ambasciatore di Mosca, condanna da NATO e UE, von der Leyen superato un altro limite. Intesa USA-Iran, Trump prende tempo ma dice c'è la finestra per un buon accordo, intanto Israele allarga gli attacchi su Libano e Gaza. Fondi di coesione contro il caro energia e scontro sulla proposta del commissario Fitto, rivolta le regioni UE, non sono un bancomat. Jannik Sinner si ferma dopo lo stop al Roland Garros, non giocherò nessun torneo fino a Wimbledon, devo recuperare.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. Proprio in quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, abbiamo informato i nostri alleati della NATO, e chiediamo misure per accelerare su capacità antidrone, protesta Bucarest che convoca l'ambasciatore di Mosca. Condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. È stato superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia il ministro della Difesa Crosetto. Dopo due giorni di smentite, il governo americano ammette che un'intesa con l'Iran sarebbe stata raggiunta, ma manca ancora la firma del presidente Trump. Nell'attesa, Teheran tende la mano al mondo arabo, mentre Israele allarga il raggio dei suoi attacchi dal Libano a Gaza. Sentiamo.
4: Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma in effetti c'è la finestra per un buon accordo, l'ultima esternazione di Trump in un'intervista che Fox News manderà in onda integralmente domani sera, e chissà se sarà un tempo utile a sciogliere le riserve. Il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran, a dispetto delle precedenti smentite della Casa Bianca. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Alle 16 italiane di oggi a Washington il segretario di Stato Rubio riceverà Ishaq Dar, ministro degli esteri del Pakistan, al centro degli sforzi negoziali, e intanto il presidente iraniano Pezeshkian lancia segnali al mondo arabo: puntiamo ad ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori, ha scritto su X. Sul campo nuove schermaglie, Teheran riferisce di aver abbattuto un jet americano, Washington nega e Israele allarga i suoi attacchi sul Libano. Tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza. Il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del suo territorio. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: Fondi di coesione contro il caro energia e scontro tra il commissario UE Fitto e le regioni. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso, scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione. Sentiamo.
5: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
3: A stretto giro la replica della presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, che accusa Bruxelles di trasformare la politica di coesione in un bancomat d'emergenza a scapito degli investimenti strutturali di lungo periodo. Critiche arrivano anche dalle opposizioni italiane. Sentiamo il leader 5 Stelle Conte.
6: È lo stesso Fitto che dà uno schiaffo all'Italia quando dice prendetevi i fondi di coesione. Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì, e invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extraprofitti di banche e aziende energetiche.
3: Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il settore aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Previsti cortei e presidi in tutta Italia. Duro colpo a Cosa Nostra grazie alla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, oltre 200 milioni di euro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni 80. È un'operazione di grande importanza, ha sottolineato in conferenza stampa il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
0: Non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
3: Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia ed Umbria. E ieri sera un violento temporale con vento forte e grandine ha investito Milano, registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Tennis: dopo 30 vittorie di fila, Jannik Sinner è caduto al secondo turno del Roland Garros, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo. Più che la sconfitta preoccupa il crollo del numero uno al mondo dopo un malore accusato alla fine del terzo set. Dopo quasi 3 mesi senza sosta, Sinner decide di fermarsi fino a Wimbledon. Sentiamo le sue parole.
7: Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Isel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli. Nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. Nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

chi siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate sono quelle di pecore. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. E dal mancanusa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecore ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quelli di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria Estefan.

Dallo studio verde redazione di 7va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

Harry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente lontano.
4: Sarà difficile diventar grande,

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il Sex Appeal di Pat B.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su Siamo da voi.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11 e 26 minuti.
2: Music Clock.
3: Siete va? Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana ASPEM, grazie al supporto dei fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8 per 1000 non è alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche ad ASPEM per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
2: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
6: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
2: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
7: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
2: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
8: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.
2: horas e 38 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Olá, sou Tainá Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos são muito boas estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Guitarras de Júnior Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália. Caramba.

Da un'idea di Chico Catenacci te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 11:48.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali. In un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Ha sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Sono le 12 e 5 minuti.
7: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire

0: Melilli. E oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è attiva una riduzione di carreggiata e la parzializzazione delle rampe dello svincolo di Alcamo Ovest di circa 2 km a seconda delle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Alcamo Ovest e allacciamento di ramazione per Trapani in entrambe le direzioni in provincia di Trapani. Sulla strada statale 194 Ragusana è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Lentini Nord in direzione Catania, in provincia di Siracusa. Sulla strada statale 192 della Valle del Dittaino è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Catena Nuova e di Gerbinisferro in provincia di Catania. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, Miami, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità.

criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Baldina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
3: 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate son quelle di pecoro. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. E dal mancanusa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecoro ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quindi di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria e Stefan.

Dallo studio verde redazione di 7va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

Perry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di Kate.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il sex appeal di Pat B.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Yubede Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamo.ml.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 29 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sono le 13:37.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: È sempre arcisicura di quello che dice, soprattutto fa quello che dice, dice quello che fa. Giulia Mancini fa una faticaccia a starci dietro, perché sembra che dica solo quella cosina là in apertura, ma in realtà senza di lei saremmo perdutissimi, diciamolo pure. Ogni tanto vanno sottolineate certe cose che

in posizione numero 18, i Lynyrd Skynyrd, dal loro album fresco d'uscita Free As Bird, qualcosa di classico ma che vi assicuro è davvero fresco.

Confermata prima del giro di boa Linda Ronstadt, perché mi dicono che non do gli annunci. È proprio il caso di dire che non c'è bisogno di presentazioni per Super Linda. Comunque l'abbiamo ascoltata in When We'll Be Loved.

Drammatico, ma chi è questo qua? Nessuno lo conosce, ma il suo vero nome è super noto invece come Lou Gramm, leggendario microfono nel miglior periodo dei Foreigner. Beh, ci ha fatto aspettare per uscire con un album da solo, ma davvero l'attesa è valsa la pena. Releases contiene Time.

0: Mia Mancini, redazione di Roma. Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un drone russo colpisce un condominio in Romania, due feriti, forte condanna da NATO e UE, von der Leyen, superato un altro limite di atto gravissimo, parla la Premier Meloni. Banca Italia, Panetta lancia l'allarme, con la guerra nel Golfo, rischio inflazione al 6% nell'Eurozona, l'economia italiana resterà debole nei prossimi mesi. Ebola ricoverata allo Spallanzani, la dottoressa a contatto con pazienti positivi al virus in Congo, Meloni scrive ai vertici UE, serve coordinamento e più vigilanza alle frontiere. Roland Garros senza Jannik Sinner per il torneo parigino, cambiano tutti i pronostici.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Cherchidi e Marco Mancini, per lo sport Gerardo De Vivo. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano.
3: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la Premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura. Le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Per Giornale Radio, Laura Cherchidi.
2: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese

0: La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tra i temi in primo piano nel dibattito politico resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza.
1: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi, aboliti infine i collegi uninominali. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
0: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti.
2: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale, tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata, in testa al gruppo quantomeno per ranking il numero 3 del mondo Zverev, per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna Tutto Tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, venne

0: d'Europa e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 17 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Esteri dell'agenzia DIRE.
2: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
3: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
4: Yes, M-A-T-A-D-O-R-M, Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG Karankatr, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amraf e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
4: C'était l'objectif.
5: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
6: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they are not children, they are young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 caffè Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
6: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
7: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo. Perché vado avanti e niente mi fermerà.
8: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere l'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
10: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
11: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: Sono le 14 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Tell me.

thank you for making this next one number one.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del

0: Lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, l'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo a sostegno dell'infanzia. Dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale per l'Ebola da parte dell'OMS nella Repubblica Democratica del Congo, AIBI, Amici dei Bambini, si è subito attivata negli orfanotrofi con i quali collabora nella città di Goma per rinforzare la prevenzione con l'acquisto di kit igienico-sanitari. Una relazione fondamentale tra economia sociale e università, c'è un legame strategico, lo ha sottolineato Paolo Venturi, direttore di ICON, all'Assemblea del Forum del Terzo Settore. Ascoltiamo.
4: L'università ha una natura civile, quindi il rapporto con l'università, terzo settore, non è altro, non solo per il terzo settore è qualcosa di corrispondente. 35 insegnamenti, 15 atenei, 20 corsi di laurea, 25 master, un'offerta che universitaria più o meno di più di 80, no? Fra corsi di laurea, insegnamenti e tutti molto interdisciplinari. Oggi nell'università la ricerca, anche la ricerca di base, non può fare a meno di portare dentro queste istituzioni per la diversità che portano.
3: Bimbi cosmici, a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli, nuovo progetto educativo e sociale dedicato a bambine e bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, con capofila l'associazione Terra di Confine, un percorso nato per rafforzare la comunità educante del territorio, offrendo spazi, attività e occasioni di crescita condivisa. Libro nero sull'azzardo, presentato il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON. Nel 2025 il volume complessivo dell'azzardo in Italia ha raggiunto il record storico di 165,34 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto all'anno precedente, una cifra che equivale al 7,3% del PIL nazionale. Dentro la montagna, a Roma, la rassegna di Arci e in Cina sulla Cina contemporanea, primo incontro oggi a Sinestetica con Simone Pieranni, su internet, censura, sorveglianza digitale, piattaforme cinesi, a giugno focus su relazioni, giovani e potere. In campo per Gaza, oggi allo stadio Maradona di Napoli, la prima volta in Italia del calcio palestinese, il servizio è di Elena Fiorani.
5: Questa sera una rappresentativa del movimento calcistico palestinese sarà al Maradona per il derby dei campioni, una serata di sport che raccoglierà fondi per la ricostruzione di ospedali distrutti dai bombardamenti di Israele. Una selezione di calciatori in attività ed ex giocatori della nazionale maggiore, insieme ad atlete della squadra femminile e a giocatori delle giovanili, incontrerà una rappresentativa della nazionale italiana cantanti e di Napoli World. Come tutti gli ambiti della vita collettiva, anche lo sport e il calcio in particolare è provato dalla distruzione della Palestina occupata da Israele. Da ottobre 2023 oltre 400 calciatrici e calciatori sono stati uccisi, quasi la metà avevano tra 6 e 20 anni.
3: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
6: Ale. Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm/Alter Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita e infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love, quindi per voi Pride.

0: chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, YouTube sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 33 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Já sabe.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 radio, comunichi di più.
5: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
6: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Sixteen Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
7: Music selection by Caterina.
6: By Caterina. 16radio.it.
8: Sono le 15 e 37 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
9: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

ufficialissimo, non ci sono più le mezze stagioni. Diciamo anche che c'è anche chi gradisce, no, l'arrivo della prima ondata, perché siamo o non siamo alle porte.

natura, no? Una volta si diceva della colonnina del mercurio, ma non so se quella è più un'altra cosa, che non la temperatura, cioè,

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Accordo tra USA e Iran, ma Trump prende tempo per l'ok definitivo. Israele allarga il raggio dei suoi attacchi. Nuovi raid e vittime in Libano, colpita anche Beirut. Fitto scrive agli stati membri della UE: usare i fondi della coesione per far fronte alla crisi energetica. Replica il Comitato delle Regioni: non sono un bancomat. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi dei sindacati di base, cortei e presidi in tutta Italia. Tennis: non avevo energie, nessuno è un robot. Yannick Sinner dal volto umano dopo il KO al Roland Garros. Avanti Berrettini e Arnaldi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi, mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo.
3: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Trovano le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
4: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
2: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
5: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri.

0: le fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassinio ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Il servizio.
2: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
3: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energie, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
3: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
2: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
3: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
2: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
3: E noi con lui. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos. Il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo di 29 piani. Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto e torneremo a volare, assicura Jeff Bezos. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Da Merita Razzatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
12: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedischimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
13: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
14: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
14: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Dalla redazione di 7 Powell The Life, mi auguro a tutti da Simona Mattioli. Bildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni.

0: il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page Seteba Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è attiva una riduzione di carreggiata e la parzialità

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Volontariato dell'Agenzia Dire.
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
2: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
6: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
2: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
7: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
2: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
8: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
9: 7 va Latino presenta bachata, reggaeton, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: así. 7 Balatino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Razzotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse.

0: Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Sono le 17 e 44 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come giù

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: E bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora ci siamo. Apertura di puntata di una delle più ghiotte. Beh, perché insomma, nell'arco settimanale sono diversi gli appuntamenti, andiamo in onda tutti i giorni, però ce n'è uno che a essere fortunati lo si pesca, ed è il caso di oggi a quest'ora. Beh, gli aficionados seri, quelli tosti e preparati, lo sanno benissimo. È tempo della più alta new entry della settimana. Mamma mia, c'è da tremare, perché gli Yes hanno tirato fuori From a Page, un'edizione rivisitata del loro super album che contiene

posizione numero 17 per un brano che adesso inizia davvero a salire la stragrandissima. Lo ascoltiamo da qualche settimana, un po' lento nell'ascesa, adesso staremo a vedere fino a dove tornerà a salire, perché va un po' su e un po' giù nelle zone di non primissimo livello, però

attenzione. In particolare salutiamo il nostro super irmão che è Jean Rodriguez. Ma attenzione perché arrivano i Saiketo, zona 2, e tutto per il momento te lo godo.

Via Mancini, redazione di Roma. Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 25 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a 2 minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: 2 feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. 1,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: le piattaforme.
1: Oh, la Viral Shots Chart.
2: Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui di nuovo, pronti ad esplorare una selezione di brani che fanno capolino sui social, su Shazam e hanno attirato l'attenzione nel periodo. Come sempre ci sono luci ed ombre, pezzi lenti e veloci, voci, melodie e sempre un bel carico di grinta e di energia sonora. Basta parlare, ora si va a cominciare, ma in apertura consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shots Chart della scorsa settimana. Alla 3, Amy Stewart, la regina della disco, che per scaramanzia dice Knock on Wood. Warren e la dedicata Eternity dal suo album di debutto erano alla posizione numero 2.

0: ed eccoci a scoprire la Viral Shots Chart della settimana.
1: Benvenuti a Viral Shots Chart.
0: Alla 10, un inno all'indipendenza che ha polverizzato ogni record. Miley Cyrus trasforma la fine di un amore in una celebrazione del self-love, su un ritmo contagioso. Il brano è uscito nel giorno del compleanno del suo ex. Miley Cyrus con Flowers. We were good.

0: E ora andiamo a vedere chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Pura energia disco di fine anni 70, uno stile inconfondibile fatto di battiti di mani e quel celebre coretto nato quasi per gioco in studio. Michael Zagger scrisse il pezzo dopo aver osservato lo stile di ballo dei frequentatori dei club di New York, puntando tutto sulla semplicità. Let's all chant. Michael Zagger Band.

posizione numero 9. Number 9. Ritorna in veste moderna un classico dei Crowded House, una cover che trasforma la malinconia dell'originale in un ritmo tutto contemporaneo. Il testo, in origine scritto da Neil Finn, parla di mantenere la speranza nonostante le pressioni del mondo esterno. Un messaggio che resta attualissimo. Non pensare mai che sia finita. Sono i Conchi con Hey Now, Hey Now, Don't Dream It's Over.

0: andiamo avanti, siamo alla posizione numero 8.
1: Number 8.
0: Hold the line. L'esordio col botto per i maghi dello studio di Los Angeles sono i Toto con Hold the Line, un riff di pianoforte leggendario e uno stile rock preciso e potente. Il chitarrista Steve Lukather ha raccontato che la canzone è nata mentre si esercitava il pianoforte, provando a scrivere un pezzo che fosse allo stesso tempo duro e melodico. E c'è riuscito. Toto, Hold the Line.

0: Discovery.
1: E all'angolo Discovery c'è una ballata senza tempo che evoca libertà e introspezione, interpretata dalla voce graffiante di Rod Stewart. In realtà è una cover dei Sutherland Brothers. Sebbene sia diventata un inno del mare, Rod Stewart ha registrato il brano in Alabama, in uno studio nel cuore della terraferma, lontano da ogni costa. Sailing.

posizione numero 7. Number 7. Ci sono i Broski Beat con Small Town Boy. È un manifesto synth pop degli anni 80 guidato dal falsetto unico di Jimmy Somerville. Racconta la fuga di un ragazzo gay dalla provincia verso la città. È stato uno dei primi successi commerciali ad affrontare apertamente il tema dell'omofobia e del bullismo. Broski Beat, Small Town Boy.

0: saliamo nella nostra Vinyl Shot Chart, posizione numero 6.
1: Number 6.
0: Kygo e Conrad Sewell con Firestone. Il pezzo che ha lanciato la Tropical House a livello mondiale. Atmosfere solari, ritmi rilassati e la voce calda di Sewell. Ma Kygo aveva iniziato a produrre musica nella sua cameretta a Bergen, in Norvegia. E questo brano poi lo ha portato in cima alle classifiche di tutto il pianeta. Firestone.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. C'è Limahl con Never Ending Story, la colonna sonora dei sogni di un'intera generazione. Prodotta dal leggendario Giorgio Moroder per l'omonimo film cult, è l'essenza dell'elettropop fiabesco. La versione inglese è un duetto con Bette Anderson, ma i due non si incontrarono mai in studio, registrarono le loro parti in momenti separati. Never Ending.

0: Number 5.
1: Posizione numero 5, ma guarda che scoperta! Ci sono i fratelli Gallagher e il Britpop al suo apice. Sono gli Oasis con Stand By Me, una ballata maestosa che parla di sostegno e di fratellanza in momenti difficili. Noel Gallagher scrisse il pezzo mentre soffriva di un'intossicazione alimentare dopo essersi trasferito a Londra, ispirandosi al conforto che in quel momento aveva cercato per superare quella brutta esperienza. Stand By Me.

0: Angolo Vintage.
1: E per l'angolo virale vintage vi porto nel 1966 con un capolavoro d'avanguardia che abbandona le chitarre per un ottetto d'archi. Sono i Beatles con Eleanor Rigby. Un testo crudo sulla solitudine urbana scritto principalmente da Paul McCartney. Eleanor Rigby è il nome di una tomba realmente esistente nel cimitero di St. Peter a Liverpool, dove Paul e John si conobbero da ragazzi. Beatles, Eleanor Rigby.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 13 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo... Baila tentación.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Viral Shots Chart.
4: Posizione numero 4, cambiamo totalmente atmosfera.
5: Number 4.
4: L'ex Ginger Spice rivisita il classico delle Weather Girls con un tocco pop ed energetico per la colonna sonora de Il diario di Bridget Jones. Sto parlando di Gary Halliwell e di It's Raining Men. Il video è un esplicito omaggio al film Flashdance, con Gary impegnata in una coreografia che richiama le celebri audizioni di Jennifer Lewis. E quindi si balla!

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Number 3. End of Beginning di Dijo, che è lo pseudonimo del cantautore statunitense Joe Keery, noto anche come attore nel ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, è stato originariamente pubblicato nel 2022 come parte del suo secondo album in studio, ma ha vissuto una seconda vita e raggiunto il successo globale poi negli anni successivi grazie ad alcuni video di TikTok. End of Beginning, Dijo.

0: number 2.
1: Posizione numero 2, una magia, cioè Houdini, il singolo che ha segnato l'atteso ritorno di Eminem nel 2024 e del suo album The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Curioso l'annuncio magico, perché il lancio del brano era stato fatto su Instagram con l'illusionista David Blaine, dove Eminem dichiarava di voler compiere il trucco di far sparire la sua carriera. No, non gli è riuscito. La sua carriera è ancora bella presente. Una magia però c'è, perché il pezzo interpola in modo divertente il ritornello di Abracadabra della Steve Miller Band. Eminem, Houdini.

prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno fatto compagnia fino a qui. Miley Cyrus, Flower, Michael Zager Band, Let's All Chant, Conky, Hey Now We Know, Don't Dream It's Old, Toto, All The Line, Rod Stewart, Sailing, Bronski Beat, Small Town Boy, Kygo, Firestone, Limahl, Never Ending Story, Oasis, Stand By Me, Beatles, Eleanor Rigby, Gary Halliwell, It's Raining Men, Dijo, End Of Beginning, Eminem, Houdini. E ora rullo di tamburi. Number one. La boy band britannica dei Blue unisce le forze con Sir Elton John per una versione soul pop del classico del 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Elton John stesso ha suonato pianoforte e cantato parti soliste nel brano, dando la sua benedizione a questa cover che ha dominato le radio nei primi anni 2000. Mi spiace, è una delle parole più difficili da dire. Sono i Blue.

Amiche e amici della Vaira Chad Chart, la puntata e la sua conclusione abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle, sentimenti, noi andiamo sempre a scoprire e riscoprire brani diversi ma tutti interessanti e importanti, quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana sempre qui e sempre con me Silvia Dini per goderci insieme una nuova variegata fresca e assortita Vaira Chad Chart. Ma nel frattempo il consiglio qual è? Shazamate già!

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
4: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
5: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dezenove horas e 50 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 57 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati all'ascolto di Giornale Radio. Subito i titoli. Incidente con uno scuolabus a Mazara del Vallo. Feriti alcuni bambini a bordo. Si indaga sull'auto coinvolta. Ucraina, il drone caduto in Romania fa rialzare la tensione tra Unione Europea e Russia. A Mosca Putin promette una indagine. Iran, Trump nella Situation Room per decidere sull'accordo con Teheran. In Libano l'escalation di Israele, vittime e sfollati. L'Italia senza mondiale verso le amichevoli di giugno. Bisogna sentire l'orgoglio della maglia azzurra, dice il CT Baldini.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti, sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva.
3: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo.
4: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023 in larga parte donne e bambini. L'edilizia, in larga parte distrutta, e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come hantavirus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, asintomatica in osservazione allo Spallanzani, dopo essere rientrata dal Congo, lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo intanto si registra il primo caso di guarigione dall'Ebola. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Innovazione sociale, crisi climatica, i temi ambientali più trattati dai media in Italia nel 2025, con oltre 1 milione di citazioni complessive ciascuna. Lo rivela il rapporto Ecomedia, che alla sua 12ª edizione è stato presentato ieri a Roma negli Stati Generali dell'Informazione Ambientale. La foto, scattata da Pentapolis Institute, mette in luce lo stato del dibattito pubblico sull'ambiente, spiega il presidente Massimiliano Pontillo, attraverso citazioni e condivisioni social.
5: Al terzo posto si segnala la tematica economia, seguita dall'energia e poi dalla biodiversità. A completare questa classifica, istituzioni e società, il tema della finanza sostenibile e infine i trasporti. Il 66% delle citazioni compare nel web, che dunque continua a farla da padrona. Il 15% nella carta stampata, il 14% nella TV e il 4% nella radio. Sono stati analizzati anche i social nel periodo della COP30 in particolare e sono stati rilevate oltre 17.000 contenuti con più di 800.000 interazioni.
2: In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini.
6: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
7: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
6: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
7: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
6: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
7: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
6: Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da Merita Razzatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top,
0: il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli. Senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
12: 16 Radio, comunichi di più.
13: I TG esteri dell'agenzia di...
14: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
15: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è

0: capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere, non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole d'ingaggio.
1: Yes, M-A-T-A-D-O-R, M, Magnum, Mathieu, Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, aggressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
1: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per la rete fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: I had the wildest dream last

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 20 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: Se dici radio, comunichi di più.
1: Remix 7 va prima di cena.

È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sono le 21:08.
3: Music Clock, 7 va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa in entrambe le direzioni nel comune di Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 348 Feltrina è attiva una riduzione di carreggiata

0: con il notiziario ANAS.
1: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
2: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. Due mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
3: Questo documento noi l'abbiamo scritto due mesi fa. In realtà, purtroppo è ancora molto attuale e in particolare, se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco quattro aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare. E un tributo anche alla verità, non si può semplicemente dissociarsi. E le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
2: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
4: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022. Dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona, perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona, indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico. È una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. Non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti i dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
2: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
5: Noi sappiamo

0: sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esista. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare qualcuno che va a combattere oggi è portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
1: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
2: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia. Quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
1: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
3: From Siebenbahn FM Alter Radio, All Go Day.
4: From Setteva.fm/Alter Radio, All Go Day.
5: From Setteva.fm Alter Radio, All Go Day.
6: From 7BA.fm/Alter Radio, All Go Day. From 7BA.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno, e bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi, e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti: come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.fm/LTRadio.
2: Uma horas e 40 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Guitarras de Júnior Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

0: tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa, il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ

sicuramente sì, è anche più immediato perché magari qualcuno indovina il fatto che sette va si scrive con la cifra 7 e non con la S, perché se uno dice sette va magari uno va a digitare, no, tutta quanta la parolina così come la sente, invece 7 Varese Ancona.fm, il gioco è fatto, quindi attenzione a questa cosa qua che crea ancora dei piccoli dubbi, dei piccoli equivoci dentro i quali ovviamente sguazziamo allegramente, perché è bello poter parlare di sé, parlarsi addosso no, però insomma ogni tanto va detto. Vi aspettiamo su tutti quanti i nostri siti ufficiali, perché ci sono anche quelli non ufficiali, perché un po'

insomma, bisogna preparare l'alibi prima che non arrivi Igno. Speriamo si senta tutto quanto un po' meglio, perché c'è stato il recente suo intervento. Ogni tanto viene qui, smonta tutta l'azienda e quindi poi ne vanno di mezzo anche e soprattutto le parti informatiche, che ci pongono in condizione di essere in collegamento quotidiano con voi. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da 5 Catenacci. Particolarmente godibile questa Man on the Moon, tutti quanti lì a guardare la luna, dipende anche un po' dall'orario, però insomma Mu Black con MX, Cartier e Neil hanno tirato fuori questa danza dell'allunaggio, non so se si può chiamare così, comunque tutti quanti un po' più leggeri, proprio come siamo stati abituati a vedere, no? Quando è che sulla luna è tutto più leggero, cura dimagrante incorporata ed automatica, anche se mangiate come dei porcini.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 24 minuti.
6: Music Clock.
7: Sette va.
6: Digital Radio.
7: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Mondo High Tech dell'agenzia IRE.
2: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310, con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
3: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
2: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, le magie al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Se te va déjà vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 40 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: estación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai 2 fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia di...
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India.

0: supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Siate solidi, dice il direttorissimo generale, l'arcimega artistico dirigente che è quello che ha lo scettro del comando, più che altro il microfono. Chi sarà, chi non sarà? E allora, per parlare di solidità,

enorme spessore in questo pezzo, in questo testo. Grazie. Negli arrangiamenti, ma anche e soprattutto nella interpretazione di un super mister Tiraboschi, Matteo Tiraboschi, che incontreremo anche presto in una puntata di Algo Day. Beh, una parola molto semplice, quella grazie, che dovremmo tutti quanti imparare a pronunciare più volte, dando sempre il peso che merita. Grazie vita va così combinare una abbinata davvero magistrale. Matteo Tiraboschi, che può davvero dimostrarci di come lui possa insegnare e il bel canto, ma anche l'atteggiamento nel riferimento verso la nostra esistenza. È già tempo di passare alla 19, una ex numero di altissima classifica, Allie G. Quinn.

Dio meraviglioso di Ale G. Queen, che abbiamo avuto anche nelle posizioni alte della nostra graduatoria, ma adesso i Deep Purple, New Entry di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

consolando le sue puntate sempre più interessanti in questa nuova stagione con formula rivoluzionata, però insomma sempre super salotto con il microfono di Antonio Gentile. Attenzione!

intitola tutto quanto il loro album Il Sound, che aprirà il nostro appuntamento di fine settimana con le prime set della classe. Adesso siamo già in apertura di Zona Poker, salgono ancora i difficili.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 24 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: l'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
12: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
13: 2 feriti in Romania dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
14: From 7 bar, FM barra diagonale alter radio, Albo Day.
15: Von 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
14: From 7va.fm barra Alter Radio All Go Day.
16: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
14: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
17: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
18: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
17: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla. Non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
18: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
17: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
18: Sì assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
17: le famose accademie, no?
18: Le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a 2 film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che è attrice anche lei, Jessica Iorion, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
17: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
18: Sì, infatti, ecco appunto, per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio
17: un
18: del
17: attimo
18: fiume.
17: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché della regia mi dicono che è pronto un dischettino, e poi andiamo avanti, sì? Va bene?
18: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo al riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il silenzio del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno, e quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa: dai, oh, famo un altro giro di prosecco. E l'altro dice: oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice: tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice: come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:06.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
5: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: Uma salva de palmas pra Deus, aí, gente! Ó, mulher!
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ, on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina. By
2: Ekaterina. 16radio.it.
3: È luna e 47 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Hi everybody.